radio. Questa è musica per voi, è la musica che volete chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna, ci porterà fortuna. Canta insieme a me.

detto che tutto bene, canta insieme a me le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora cominciamo, 1, 2, 3.